troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata.

la luna del jazz. Do da da di di da da. He da da ye jazz. I whisper out of you. I whisper out of you. Yes, sir.

troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi.

eravamo noi sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.